quella voce. Riuscirò mai a dimenticarla? E riuscirò mai a dimenticare

Il viaggio da Roma a Nizza. Le corse alla stazione. I pomeriggi sul terrazzo dell'hotel. E quella voce.